0: A je to vodorovně nebo svislé?
1: No...
2: Nic.
0: Tak to bude pusa.
3: Rock Radio.
0: Bude pusa.
3: Rock Radio. Konec legrace.
0: Pusa.
3: Rock Radio. Konec legrace.
4: Rock Radio.
3: Rock Radio. Konec legrace.
4: Rock Radio.
3: Jo. Konec legrace.
4: Rock Radio.
3: Legrace.
4: Rock.

0: giorno bollito così, ma jak giornalità bollito così, ma jak giornalità
1: nota
0: così, ma jak giornalità
1: nota
0: così, ma jak giornalità.

Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Rock Radio.